0: Onvoloa don lo jera. Onviamo don lagna. E va non voloa vale. Kabel bawo bajara wada wela poya musami kirnu yura thandu mithalla kerzer kini kere nrino nyune miva yura thandu mithalla khumini wiki nako mithano
1: mopuelo wanihiku
2: mahiku thene oradi msambiki bazambezia

0: Ravi, il cagnagna qua, a te perdere il controllo. A perdere don di perdere di controllo. Voglio arrivare la wicca sopra.
1: La bomba là.
0: Golo! Na hala makhanda wende mwaregan ya kwa nono hala wo.
1: Nima poga nima tisa.
0: Oito horas 46.

Ramiwa, de Msambiki, non am Kobani, Trovella Mocana, canam pagano mi, di Sinitala Vida Galdo, non mi pagano mon, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano, non mi pagano,

Ivano, yo vorrei annihilare anche ora mucana mucchiandre come. A volta i buoni vagini a professor Lai.